0: 大家好听的歌曲《伤心酒店》，送予咱在中部时段，爸母的乡亲老朋友共同欣赏啦吼。这首歌早期也不算咱变国歌嘞吼，只要男女对唱，绝对会唱这条这个《伤心酒店》啦吼。啊，这段这个即马这段时间较少听到这吼，啊，当然啦吼，这真好听的歌曲，咱会使继续甲听。现场的电话0800-0881-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- 产品米泽叶黄素。对嘛是啦，叶黄素，你若平常时有滴食，有滴保养，恭喜你啦吼。目睭一定要清澈、金澈、明吼，唔当哪来哪补哪来嘛，涩哪哪来把油滴滴流，这真正真艰苦的一件代志啦吼。啊，你若无较注意，原则上伊到时就甲你反倒转啊，互你真歹处理啦吼。因为吼目睭的物件，这是长期的，你初期无感觉吼，但你到后边发觉的是一定袂好啊。米泽叶黄素吼，会当甲你顾，会当甲你做医疗用的吼。你咱这是要互你活化细胞，要活化，唔是纯粹伫咧做保养尔吼。因咱这会当加咱的相关的白内障、脑瓣部、面部、脑花眼、大眼睛、白斑症这，拢甲伊叫入当来吼，拢叫入当来。啊，当然你若青光眼的啊，青光眼的就较实在，就较无啊多啦吼。啊，你若讲吼，你若讲安尼蒙雾涩、老白油的目睭疲劳这啦，这十五分钟就会当解决啦吼。啊，你若食三公啊过白斑症。这对当给你恢复到你的细胞吼，增强、增强、增强的好物件，米泽叶黄素，这达咧你个提灯的使用。那么就话德国的技术，台湾的科技啦吼，台湾的科技就成功大学的这五六个教授，伊这发伊这研究六年内底总共写120篇的文章。论文期刊，你就知影讲这个物件偌重要。伊感觉这个物件真重要，对目睭目前现主是认定的上好一支好物件。内底有 DHA 无大经过 LDHA 高浓度的，这目前有认证啊吼。对面是多加强型的六倍的功能，深海黄金。甲提灯的使用，目睭互你金清明吼。来细组的六盒啦吼，六盒2500块，六盒2500块，每只内底有10包果冻的吼。啊，你大大只，啊你莫即摆拢吞吞落吼，即只加只无作用，饭前饭后拢甲使用无问题。细组的六盒2500块，大组加送两盒14盒5000块吼。保养的一天食一包，加强的早唔加食一包，较严重的只有三顿食。中午时段，真正目睭顾好势。目睭顾好势，世界就伫你的面头前。目睭若看无、看无、看无，你去到世界，你嘛看无。咱讲真嘞，米泽叶黄素目前认定上好的好物件，甲提灯个使用。0800-081-881-0800-088-881啦吼。啊，明仔载中午时段，阿婷要甲讲，要甲中午时段报告啦吼。比这个无眠，比食薰更加恐怖，十个坏习惯啦吼。啊，这咱平常时啊，这个坏习惯平常时啊，有可能拢有伫咧做吼。啊，但是呢，时间上较袂拄好，明仔载啊再来和大家来分享吼。这个明仔载讲这个十坏习惯，会影响到咱的身躯、咱的健康、咱的五脏六腑，这真重要。啊，明仔载再和大家来分享吼。好来，非常感恩，非常感谢吼。当然是话，时间又过来个尾声啦，非常非常的紧。啊，另外请你讲啦，每一工你过，咱的时间你过，一日啊一日啊一日啊过去吼。啊，希望大家啦吼，拢会当较健康的、较快乐者吼。当然是话，每一工两点钟的时间空中来做结缘、做交流啦吼。你只要挑一条歌，你喜欢听，听到一个动作是你有喜欢的，啊是一个啊内容是你会当捡起来用的，咱就互相来做交流、做分享啦吼。我相信这比赛较重要吼，因为啦有当。咱像你讲啊，两点钟的时间来陪伴，无多陪你24点钟，但是两点钟的陪伴对你有帮助，我相信这都大家互相功德都无量啊啦吼。啊，另外你只嘛是再次个报，东北时代报告，时间有限，咱的感情无限，有缘不散，有情不断啦吼。无论东北时代爸母啊、乡亲好朋友呢，咱只的老爷哥菩萨呢，你今日伫倒位，拢祝你平安、健康、幸福、快乐啦吼。啊，另外拢甲祝福送予咱。大家期待明仔空中再相会。有要烦恼，有要交代啦，免设计，免客气，刷卡会当给你做服务。0800-881-0800-088-881，米泽叶黄素提灯的用，目睭和你金金金清清清，明明明。感恩感谢，明仔同时间同周日空中再相会，再见 ，goodbye。
1: 你知道吗？台湾的糖尿病患者居然超过百万人。早上空腹的时候，我选择家中必备的精准靶金血糖机测量，随时轻松检测血糖，每天检测安心掌握。每个人家里都需要有一台精准靶金血糖机，适用于急重症患者的血糖机。血糖高容易患疾病，定期追踪救你命。精准靶金血糖机，请拨0800-881-889，请打0800-881-889，请拨0800-881-889。精准靶金血糖测试系统，卫部医器制字第006281号，中市卫器广字第115-03027号。
2: 哎，你的角膜塑形片保养得好干净哦，有什么秘诀吗？
1: 我以前保养镜片都用手搓洗，清的时候常常太用力，不小心就刮伤镜片。后来改用金双氧隐形眼镜保养液，透过双氧水帮镜片洗净脏污，自动清洁又省力。只要放着让它中和，满6小时后镜片就能安心使用，不用搓洗很方便，也不用担心镜片受损。
2: 真的哦？那中和这步骤很重要吗？
1: 当然重要，双氧水一定要中和满6小时以上，镜片才干净，不刺激眼睛。而且小文，你平常戴的彩色片或透明隐形眼镜都可以用金双氧哦。金双氧在台湾贩售很多年了，长期深受使用者信赖，使用起来更安心，每天都能戴得舒适。
2: 金双氧隐形眼镜保养液，给你安心的镜片保养，每天使用镜片干净，戴得更舒适。使用前请详阅说明书并依指示使用。
1: 金双氧纯氧冲洗式隐形眼镜保养液第五代，卫署一汽制字第000956号，卫部一汽广字第1410019号，台日化学制药厂股份有限公司。
3: 大家好，我是李淑环。咱嘉德川是一间在地有机连锁店，淑环在这条有机之路已经有30年的经验，今仔日真心推荐咱用心做的好菜。嘉德川养生鸡是用整只鸡规只完整的扫码落去提炼而成，若是要顾健康吃好菜，请卡免费电话0800-088-181，0800-088-181，0800-088-181。